Rock di Mozambique, Chitichi, Jagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Central di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.